anda, Limbang FM, pasti di hati. Hadir kita nih, Limbang FM, pasti di hati.